Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbo.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, mentre le osservo quei fianchi, non è una donna, è più arte. Mi dà una punta sul tardi, alla bescia coffi nel

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shop mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy lega il turbante, mentre le osservo quei fianchi, non è una donna, è più arte. Mi dà una punta sul tardi, alla bestia.

0: vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente. Ho vissuto troppo a lungo di espedienti.
1: Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli. Conosco la city con i suoi veli.